San Bonanno, San Bonanno, San Bonanno, San Bonanno. Bless the Lord of the Kingdom. Kapong unkulunkulu wasembusweni, unkulunkulu onamandla. Unkulunkulu odala izinto ezingekho zibe khona. Unkulunkulu obonelelayo. Ofohla njengamanzi amaningi. Sinamthola kuphi unkulunkulu onjena? Hey. Ongasibaleli namacala ethu. Kuhlala kuye kumnandi basalwane ku kuhle kuhlale enkosini kuhle